0: Sardegna e Amatrice si incassa. Sì, è l'estate a terra.
1: Non mi piace chiesa.
0: Non mi piace chiesa.
1: Domani la sua figa non mi hai mio
0: lavoro. Domani, voi ho l'antico a farci lì.
1: Non come
0: il mio.

quando mi aveva battito si cacca. Sì, adesso ti attero. Non vai a chiesa. Domani la sua mi vai a mia la domani, vai a la mia la faccia. Non come mi vedo.

0: quando mi aveva detto se caffè. Se è stato a terra.
1: Non mi ha chiesto.
0: Non mi ha chiesto. Domani faccio sicuramente mai ai miei lati.
1: Domani, voi ho l'anno di non farci.
0: Non come mi
1: perdono.

0: quando mi aveva detto se casa. Se è all'estate a terra.
1: Non vai a sua chiesa.
0: Non vai a sua chiesa.
1: Domani la sua figa non vai a in mio
0: lato. Domani.
1: Voi ho l'antico a fare facile.
0: Non come
1: il mio